Nitigani niti tanzava mama, ningasala nili neshele muti, ningasala niti tanzavu siwa no minom, minom, minom. Shinga ela niti nyonga igu inga inga tereza na wagamani juru. Chinga kula nizi renzi yu gele gele tere zanga wagamani juru.

cantare, fraters in uno, sic unguentum in capite protecenti in barba, barba amaro, protecenti in oram vestimenti eius, sic ut ros hermon, videcenti in montem sion,

Esce Pamponu e Quagno Cungu, abitare, fratersi in uno, Esce Pamponu.